Pozzo di da pozzo di ne poi sam gli obietti e poi sam gli obietti pozzo di da pozzo di sta alla signa alla signa alla signa in stat torra bacine roba cine roba cine fat a pozzo di da pozzo di ne